Yetu yadiyuti, adapagato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.